Solo guarda che si cane in sacco di o. Hai capito? Ti ho detto guarda che si cane. Hai detto guarda che si cane. Hai detto guarda che si cane. Hai detto guarda che si cane. Hai detto guarda che si cane. Hai detto guarda che si cane. Hai detto guarda che si cane. Hai detto guarda che si cane. I can't do it. I'm going to go to the house. Si kata ila di le kosa tita dia na ko ke kat ila ko ke ga di le ke na ko ti ta ta ko ti di mo la ti de ta ta ke de se se se se la si dia na le se se na ko ga de ta le ko de te ko ti da te ko ti ta mo la ka ko de di ga de ko si de li ki tu ka ko ta ko ti ho si se dia de ti de e wo wi de a le da ti wo ka ko de da le That's kind of what I go to. She needed a hot chair. I did not work around.
但是我知道他就是快点，那你要是快点他也得，但是他起的起，然后起的，但是他起的那个啥。